0: Sanna Nilsson ha aperto questa nostra rassegna musicale di questa notte dell'Eurovision Song Contest 2014 qui su Radio Icaro, perché è arrivata terza con il brano Ond. L'Eurovision Song Contest del 2014 è stata la 59esima edizione del concorso Canoro tenutosi a Copenaghen, capitale dello stato vincitore dell'edizione precedente tenutosi a Malmo, che abbiamo ascoltato la serata la notte di ieri, il 6, 8 e 10 maggio del 2013. E lo slogan di questa edizione è stato Jonas, mentre il luogo scelto è stato un diamante per quanto riguarda l'edizione del 2013 di Copenaghen. La competizione canora, che ha visto per la prima volta la serata finale Montenegro e San Marino, è stata vinta dall'Austria con la canzone Rise Like a Phoenix, interpretata da Concita Rust, che ha ottenuto il primo posto con 290 punti. Personaggio alquanto indiscusso, discusso, perché si è aperta tutta una serie di pregevoli situazioni, in quanto riguarda anche i Maneskin e Achille Lauro, si sono così travestiti nell'altro, diciamo, nell'altro emisfero, vale a dire nell'altro emisfero sessuale, e quindi con vestiti non propriamente maschili, quindi femminili, hanno condiviso questa loro rassegna musicale, sia Concita Rust e anche i Maneskin e anche Achille Lauro, che i Maneskin hanno sono giudicati l'edizione del 2021 che si è tenuta ad Amsterdam, mentre nel 2022 Achille Lauro fa parte della Repubblica di San Marino e gareggia con lo Stato di San Marino. Per quanto riguarda invece Sanna Nilsson, è una cantante svedese, dopo aver vinto il Melody Festival nel suo settimo tentativo, ha rappresentato la Svezia all'Eurovision Song Contest del 2014 con la sua canzone Undo, classificandosi terza con 218 punti. È stata presentatrice insieme al comico Robin Paulsen dell'edizione 2015 del Melody Festival.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Position number 2, Holland.

0: Questi erano i The Common Linets, il gruppo, il duo per, specificatamente olandese, che ha proposto questa Come After the Storm all'Euro Festival 2014. E vi voglio ricordare che se siete su una delle seguenti, cioè se state ascoltando questa programmazione musicale notturna a partire dalle ore 2 di notte, siete su uno dei seguenti siti internet: www.radicorubicone.it o www.radicoro.com. State ascoltando anche nelle frequenze, in modulazione di frequenza dei 90 di Radio Icaro Bicone, dei 92 di Radio Icaro, 90 per la provincia di Forlì Cesena, mentre 92 per la provincia di Rimini. E i siti internet sono particolarmente importanti perché consentono di far ascoltare questa programmazione musicale notturna anche in altri paesi fuori dall'Italia. Quindi se siete in questo caso olandesi, avete ascoltato la vostra canzone in Olanda, vi siete collegati sul sito internet www.radioicoro.com o viceversa www.radioicoro.rubicone.it. E quindi se siete stati posizionati in Austria, lo stesso, avete ascoltato questa situazione musicale sui siti internet. Poi anche altri siti internet, non solo quelli specificatamente emittenti delle nostre emissioni, sia di Radio Corubicone che di Radio Icaro in Blu, ma che altri siti specificatamente ripetono il segnale dell'emittente radiofonica Radio Icaro, Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Ho detto Austria perché tra poco ascolteremo la situazione musicale austriaca, visto che l'Austria con Concita, questo personaggio quanto indiscusso, ha vinto edizione musicale canora dell'Euro Festival, quindi Eurovision Song Contest 2014, che si è tenuta a Copenaghen in Danimarca. E qualcosa ancora sui Paesi Bassi. I Paesi Bassi hanno partecipato a quasi tutte le edizioni dell'Eurovision Song Contest, vincendo 5 volte, con l'introduzione delle semifinali ha raggiunto la finale solamente 7 volte. Nel 2020 avrebbe dovuto ospitare la manifestazione a Rotterdam, ma l'evento è stato cancellato, come tutti ben sapete, a causa della pandemia di Covid-19 che era presente in Europa. Per questa ragione ne è stata confermata l'organizzazione dell'edizione nel 2021, così effettuata l'anno scorso, e che hanno vinto i Maneskin, gruppo italiano di Roma, capitanati dal nostro Damiano Tercom, ma capitanati da Damiano, e hanno vinto l'Euro Festival musicale Eurovision Song Contest 2021, tenutosi appunto a Rotterdam, in Olanda nel 2021. E quindi di conseguenza l'Eurovision Song Contest 2021 è stata la 65esima edizione dell'annuale concorso canoro di Eurovision Song Contest, vinta dal gruppo italiano Maneskin con la canzone Zitti e Buoni. Il concorso si è svolto presso la Rotterdam Ahoy nei Paesi Bassi dal 18 al 22 maggio dello scorso anno, del 2021, grazie alla vittoria di Duncan Lawrence con Harke nell'edizione precedente. Si trattava della quinta edizione dell'Eurovision svoltosi nei Paesi Bassi dopo l'edizione del 58, vinta la prima volta appunto dai Paesi Bassi nel 58, nel 1970, nel 76 e nel 1980.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Copenhagen, position number 1, Hashtag.

0: E questa è la posizione numero uno che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2014 tenutosi a Copenaghen in Danimarca. Si trattava dell'Austria e si trattava di Conchita Wurst. Il brano era Rise Like a Phoenix. Questo brano, questo motivo che abbiamo ascoltato in questa situazione musicale qui questa notte, interpretato dall'Austria, che ha partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2014 con il brano Rise Like a Phoenix, appunto scritto da Charles Mason, Joy Patulka, Ali Zukoski e Julian Maas. La canzone è stata eseguita da Conchita Wurst, il personaggio da palcoscenico di Tom Wright, che era diventato famoso dopo aver preso parte in un talent show austriaco nel 2011 e aver tentato di rappresentare l'Austria all'Eurovision Song Contest nel 2012. Nel settembre del 2013 l'emittente austriaca ORF ha annunciato di avere selezionato interamente Wurst per completare al concorso 2014 a Copenaghen, Danimarca, con il suo brano presentato al pubblico nel marzo del 2014. Ancora dopo un tour promozionale in diversi paesi europei, l'Austria è stata vista come uno dei paesi con maggiore probabilità di qualificarsi per il gran finale. Nella seconda delle semifinali dell'Eurovision, Rise Like a Phoenix è arrivata prima nei 15 paesi partecipanti, assicurandosi un posto tra gli altri 26 paesi in finale. Nella 47esima apparizione all'Austria e l'Eurovision del 10 maggio Rise Like a Phoenix è diventata la 62esima canzone a vincere l'Eurovision Song Contest, ricevendo un totale di 290 punti e il massimo dei voti dei 13 paesi. Questa è stata la seconda vittoria dell'Austria nel concorso dopo aver vinto in precedenza nel 1966, 48 anni prima. Questo è il divario più lungo tra due vittorie all'Eurovision di un paese fino ad oggi. E adesso ci fermiamo, Riccardo Casonato lascia il posto a Manuel Mori per la seconda parte, quindi passiamo da Eurovision Song Contest tenutosi a Copenaghen nel 2014 e a Eurovision Song Contest tenutosi in Austria nel 2015. Quindi diamo la regia passaggio di regia da Riccardo Casonato a Manuel Mori per la seconda parte, da Giuseppe Bianchini uno a risentirci tra pochissimo. Quindi restate lì per la seconda parte con di Austria 2014. Un brevissimo stacco e poi torneremo di nuovo ancora qui.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: King for a Day Eurovision Song Contest. King for a Day Eurovision Song Contest 2015.
0: E l'Italia, udito udito, arrivata terza in questa edizione del 2015. Che si è tenuto in Austria con il volo, con il gruppo Il Volo. Il brano era Grande Amore.

0: questo era un trio di giovani tenori, vale a dire all'epoca che si erano ben visti, messi ben in luce al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il palmarès della Festival della Canzone Italiana Canora e rappresentando l'Italia al Eurovision Song Contest del 2015 che si era tenuto in Austria. Quindi il volo ha partecipato con questa canzone importante che abbiamo ascoltato in questo momento all'Eurovision Song Contest 2015. Il brano era Grande Amore. E questa edizione dell'Eurovision Song Contest si è svolta tra il 19 e il 23 maggio 2015 presso la Wiener-Stadthalle di Vienna in Austria, in seguito alla vittoria di Conchita Wurst dell'edizione precedente con Right Legs Aphonics, che avevamo anche ascoltato precedentemente qui a Radio Icaro. Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. È la seconda edizione del concorso Canora svoltosi in Austria e ospitata dalla capitale dopo l'edizione del 1967. Il concorso si è articolato come nel 2008 in due semifinali e una finale, presentate e condotte da Arabella Kischbuch, Alice Thumiach, Mian Weisbaum e Conchita Wurst, principalmente come inviata nella Green Room. Questa edizione ha visto il debutto dell'Australia, esibitasi direttamente in finale, e il ritorno di Cipro, Repubblica Ceca e Serbia, nonostante il ritiro dell'Ucraina, imputato dalla situazione politica ed economica della nazione. Vi ricordo il recente conflitto in Donbass con la Russia, scoppiato nel 2014 e quant'altro. L'Ucraina è una delle favorite di questa edizione del 2022, tutti fanno il tifo ovviamente per l'Ucraina, ovviamente, e oggi siamo un po' in situazione di indovinelli. Vi ricordate chi arrivò secondo nel 2015 all'Eurovision Song Contest tenuto in Austria nel 2015 a Vienna? Ebbene, la Russia. La Russia è debuttata all'Eurovision Song Contest nel 1994, anche se l'Unione Sovietica stava progettando un possibile debutto nell'87 per avvicinarsi all'Occidente. Nell'edizione del 1996 ci fu una preselezione per poter partecipare al concorso, ma la Russia fu uno dei sette paesi che non riuscì a qualificarsi. Dopo aver collezionato tra due terzi e tre secondi posti, ha vinto nel 2008 con Dima Bilan, acquisendo il diritto a ospitare l'edizione del 2009. Seguiranno altri due secondi posti e due terzi posti. Dal 2008 ha partecipato e la trasmissione dell'evento sono state attribuite alternativamente ai canali televisivi pubblici Privy Canal e Russia, quest'ultima parte di VGTRK. Per la prima volta l'introduzione delle semifinali 2018 non si qualifica per la finale. In seguito alla decisione dell'Euro di escludere la nazione di partecipare all'edizione 2022 nel concorso dovuto alla crisi russo-ucraina del 2021-2022, quindi il conflitto tra l'Ucraina e la Russia voluto dalla seconda, con la successiva invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe, il 26 febbraio 2022 tutte le emittenti russe hanno interrotto l'affiliazione con l'ente paneuropeo.
1: King for a Day, Eurovision Song Contest 2015.
0: Position number 2, Russia. Different.

0: E questa era Polina Gagarina, la cantante russa che aveva proposto questa Million Voice, un milione di voci, nel 2015 in Austria, a Vienna, per l'Eurovision Song Contest 2015, che si era tenuto lì in quell'edizione, vinta da Conchita Wurst nel 2015. Ieri l'abbiamo fatto, abbiamo così interpretato i testi delle prime canzoni sia dell'Eurovision Song Contest di Baku nel 2012, la vincitrice, e sia di Malmo del 2013, la vincitrice. Ora vi leggerò il testo di Conchita Wurst del 2014 tenuto in Austria, e del 2015 del 2014 tenuto a Copenaghen, e del 2015 tenuto in Austria, della vincitrice che adesso vi vado a proporre. Vincitrice o vincitore, direbbe il nostro Damiano Tercò. Ed eccolo qua il testo della canzone vincitrice dell'Eurovision Contest tenuto in Austria. Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Mi sveglio tra le macerie e cammino sul vetro. I vicini dicono che siamo un problema. Beh, quel momento è passato. Mi scruto nello specchio. No, non sono io. Un estraneo si avvicina. Chi sarà questa persona? Non mi conoscereste affatto oggi. Dalla luce evanescente volo via. Risorgo come una fenice fuori dalle ceneri, oltre alla vendetta, la retribuzione. Eri stato avvisato. Una volta che mi trasformerò, una volta nascerò di nuovo, lo sai che risorgerò come una fenice. Ma sei la mia fiamma. Vai per la tua strada, comportati come se fossi libero. Nessuno avrebbe testimoniato quello che hai fatto a me, perché non mi conosceresti oggi, e devi vedere per credere che dalla luce evanescente volo via.
1: King for a Day, Eurovision Song Contest 2015.
0: Position 1, Sweden.

0: E questo è l'Eurovision Song Contest dell'Austria del 2000, tenuto in Austria nel 2015, che ha visto la canzone vincitrice la Svezia, con questo testo qui che dice: non dire agli dèi che ho lasciato un pasticcio, non posso annullare ciò che è stato fatto. Corriamo ai ripari, e se fossi l'unico eroe rimasto, faresti meglio a sparare con la tua pistola, una volta e per sempre. Ho detto di asciugarsi gli occhi, e vivi la tua vita come se non fosse un domani, figlio, e dillo agli altri, per andare a cantarlo come un colibrì, il più grande inno mai sentito. Siamo gli eroi del nostro tempo, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti, eroi. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti. E i grilli cantano una canzone per te. Non dire una parola, non fare un rumore, è la creazione della vita. Faccio trasformare i vermi in farfalle, svegliati e cambia questo mondo in apprezzamento. Ha detto che non ho mai lasciato la tua parte. Quando eri perso, ti ho seguito subito dietro. Era la tua fondazione. Ora vai a cantarlo come un colibrì. È il grande inno mai sentito. Ora cantate insieme. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi. Ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti, eroi. Noi siamo gli eroi. Ora vai a cantarlo come un colibrì. Il più grande inno mai sentito. Ora cantate insieme. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi. Ma stiamo ballando come i demoni nelle nostre menti. Eroi, siamo gli eroi del nostro tempo, eroi, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti, eroi, noi siamo gli eroi. E questo è il testo della canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2015 della Svezia, cantata da Måns Zelmerlöw, Heroes. E da Giuseppe Bianchini, che ha ideato e condotto questa promozione musicale artistica assieme alla collaborazione di Linea d'Angelo, Francesca Bellelli e Luca Zavoli, e la partecipazione straordinaria di Damiano Tercon in quanto rifornitore di una buona parte delle musiche che sono giunte qui, che sono state diffuse in questi due giorni e nei prossimi giorni di Eurovision Song Contest. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, un classico.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

giornata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata,

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Radio Icaro,

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, un classico.

Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, la musica continua.

Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Viva l'Italia, solo musica italiana.
4: Radio Icaro.
5: Vai bella.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: but you're just a boy.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione nel Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Bocelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i Paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ricopra tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima provo a ricordare che le cerimonie non sono finite. Questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo, dei Fori Imperiali di Roma. Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mitola.
4: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime, Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa, Andrea Domaschio.
5: Notte d'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremenivsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
6: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato in mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come i 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente Chief Reporting Officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. Il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
7: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR, che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, il passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

0: con chi sei.
1: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Pausa pranzo. Il menù di Grandi Classici.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: siamo soli.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Laura non c'è.
7: Viva l'Italia!
6: È andata via.
7: Solo musica italiana.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la veglia per la carissima Bruna, la raccomandiamo al Signore, ricordiamo anche il caro Don Silvano. Preghiamo insieme, chiediamo al Signore che ci guarisca dalle nostre malattie, dal nostro egoismo, dalla nostra mania di voler comandare, dirigere. Chiediamo al Signore di accettare con gioia le nostre situazioni in cui siamo umiliati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore, pietà. In Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nella Tua provvidenza tutto disponi secondo il Tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo, San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate, affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti, state bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei, o Dio.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con me, con lo Spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo. Ci sono delle cose che sarebbe prezioso imparare a memoria, perché una volta imparate a memoria, quelle cose lì rimangono nel cuore e, rimanendo nel cuore, continuano a dare frutto, esattamente come il seme messo nella terra, che subito sembra soltanto un granellino di sabbia in più, sembra una piccola zolla in più, niente di diverso, niente di nuovo, ma quel seme può portare grandi cose. E allora questa sera è stato messo un seme nel nostro cuore. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. E questo sei stato vuol dire che lo sei da tempo, ma non che adesso non lo sei più. Signore, tu sei da sempre, sarai sempre un rifugio di generazione in generazione. Da che cosa dobbiamo essere rifugiati? Dove sta il pericolo? Ma il pericolo siamo noi. Ognuno di noi è il pericolo principale per se stesso. Il Signore ci protegge da noi stessi. Se guardiamo alla scena della crocifissione, Dio Padre lo ha protetto da se stesso. La tentazione è nella voce di chi gli sta intorno. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, noi crederemo in te. È la voce della tentazione, è la voce del buon senso. Ma se Gesù fosse sceso dalla croce, se avesse dato questa dimostrazione di forza, avrebbe distrutto se stesso. Non sarebbe più stato il nostro Salvatore. Avrebbe rinnegato quello che aveva insegnato. A chi ti percuote sulla guancia, porgigli l'altra. Si sarebbe assimilato ai potenti di questo mondo. Anzi, sarebbe stato più potente di loro. Ma Gesù non vuole essere quello, non è quello. Così anche noi non siamo quello, quella potenza, quel desiderio di forza, quel desiderio di potere. È da quello che il Signore ci protegge, ci salva, Lui è il nostro rifugio da questo desiderio di voler comandare. Vi propongo due antidoti come medicina da questo nostro desiderio di comandare che inquina le nostre relazioni. Il primo criterio è la gratitudine. Imparare a dire grazie sempre. Non c'è un motivo per dire grazie. Non ci deve essere un motivo per dire grazie. È che a dire grazie non si sbaglia mai. Se si dice grazie, si perde potere e si dà agli altri. Io dico grazie a uno che mi ha fatto un favore, a uno che mi ha fatto un dono. Questo significa che lui è più grande di me, che lo riconosco superiore a me. Dire grazie è la logica contraria del lamento. Mi lamento perché voglio di più da te. Mi lamento perché non sei sufficiente per quello che io desidero. Mostro un volto triste perché ti voglio più bravo, più efficace, più efficiente. Ti dico grazie perché hai fatto per me più di quello che io merito. Dire grazie sempre. L'altro criterio è la rendevolezza. Secondo me sarebbe giusto fare così, ma te lo dico una volta, se tu non sei convinto, se tu la vedi diversamente, non insisto, non te lo dico più. Non credo di essere più intelligente di te. Io la penserei così, ma due volte non te lo dico, non insisto, non pretendo. La rendevolezza. Queste cose sono il prezzo della gioia, del sorriso, della felicità. È quella gioia, quella felicità che sprizza da questo ritornello che noi abbiamo ripetuto 5 volte, mi sembra. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. C'è la gratitudine, non c'è la pretesa di avere qualcos'altro. Liberiamoci anche dalle preghiere che sono: ah Signore fa questo, ah Signore fa quell'altro. Questa eterna insoddisfazione che si riversa anche nella nostra preghiera, come se il Signore non avesse già fatto abbastanza per noi. Ma cosa pretendiamo dal Signore? Più che morire sulla croce per noi, cosa deve fare? Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Sentite quanta gratitudine, quanta gioia, quanta riconoscenza. Non c'è insoddisfazione, non c'è lamento, non c'è pretesa, Signore. Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Ecco, ci accompagni questa preghiera e trasformi la nostra preghiera, trasformi le nostre relazioni. La moglie col marito, il marito con la moglie, con i figli, con i genitori. Lasciamo che il nostro cuore sia convertito dalla preghiera che la Chiesa, nostra madre e maestra, ci ha fatto dono.

0: Preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere che la Chiesa ci dona e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa, perché guidata dallo Spirito del Signore sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti noi rinati nel battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato e ci faccia crescere nell'esperienza viva del suo Spirito. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per l'uomo e la donna che lavorano, perché l'impegno quotidiano necessario al sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti fra tutti i membri della società. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Bruna e Don Silvano. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria delle loro fatiche quotidiane. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preparate l'altare. Tieni.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere, è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie

0: e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo è paonazzo, li ha seppelliti tutti quanti uno alla volta

ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. Io gli ho chiesto: ma come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: progetto regionale Scuole Aperte sarà al centro di un confronto tra amministrazione comunale e dirigenti scolastici il prossimo 5 giugno. Nell'incontro si cercherà di capire come superare alcuni nodi emersi dopo l'annuncio. Il servizio di Simona Mulazzani.
1: Cammino in salita a Rimini per Scuole Aperte. Il progetto presentato nei giorni scorsi dalla Regione, accompagnato da una coda polemica, deve fare i conti con una serie di nodi da superare. La proposta, che riguarda 42 comuni dell'Emilia Romagna, tra cui anche il capoluogo riminese, prevede che dal 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie accolgano laboratori, attività ricreative e aiuto compiti, una sorta di allungamento dei centri estivi. Un progetto che potrà essere organizzato con personale già operante nelle scuole o con educatori e operatori del terzo settore. All'indomani della presentazione gli operatori turistici avevano tuonato contro la proposta, vedendola come una sorta di parola fine alle vacanze estive. Ma più che la polemica, a frenare sembrano sia altri problemi. Il comune di Rimini, infatti, ribadendo di aver aderito alla sperimentazione, mette però le mani avanti, spiegando che quest'anno partirà solo in alcune aree della città. La prima difficoltà riguarda la disponibilità degli edifici scolastici. Nei primi giorni di settembre, infatti, alcuni plessi potrebbero già ospitare docenti o attività ministeriali come il piano estate. Altri invece saranno interessati da lavori di manutenzione che spesso vengono programmati proprio in quel periodo. Un altro nodo non secondario riguarda la reperibilità del personale educativo, in particolare di quello dedicato all'inclusione dei bimbi disabili, soprattutto dopo un'estate di lavoro nei centri estivi. Ultimo elemento, la garanzia finanziaria, perché è vero che la Regione ha detto che sosterrà il progetto con 3 milioni di euro, ma forse mancano ancora i dettagli.
0: Per il quarto anno consecutivo Rimini accoglie una delle tappe dello Strega Tour, il ciclo di incontri che accompagna lo storico premio letterario in teatri, biblioteche e spazi culturali d'Italia. Sabato 6 giugno il Teatro Galli ospiterà i finalisti dell'edizione 2026, che coincide con gli 80 anni del premio. I nomi degli autori saranno annunciati solo dopo la proclamazione ufficiale della cinquina finalista, prevista il 3 giugno. A condurre la conversazione a Rimini sarà Alessandro Ciacci, comico e performer riminese. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Questa è l'ultima notizia. Io vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, il nostro sito newsrimini.it, mentre i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19:15 e 20:15. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Walker Montgomery, Saving the Honky Tonks, è una preghiera che dovremmo fare tutte le sere prima di addormentarci. Jake McKeon è originario di Chatham, nello stato di New York, e si è trasferito sulla scena di Nashville nel 2021. Ha pubblicato il suo album di debutto, Taking to Stranger, nel giugno del 2024. Lo ha registrato dal vivo in tre giorni al The Tractor Shed di Goodlesville in Tennessee. L'album fonde bluegrass, folk rock e country ed è stato mixato dal quattro volte vincitore del Grammy Award Sean Sullivan. Nel 2026 si riaffaccia sulla scena musicale country and western con questo suo ultimo singolo, Pontiac Blue, Jack McKeon.

Pontiac Blue, Jake McKeon. 80 anni fa, esattamente il 2 e il 3 di giugno del 1946, 25 milioni di italiane e italiani, più dell'89% degli aventi diritto, raggiunsero i seggi elettorali per scegliere quale forma di Stato dare al nostro paese, se monarchia o repubblica. Vinse la Repubblica, che ottenne 12.718.641 voti contro i 10.718.502 della monarchia, in un voto che per la prima volta vide la partecipazione a livello nazionale delle donne, che in alcuni casi avevano però già votato alle amministrative alcuni mesi prima. 80 anni di Repubblica significano 80 anni di democrazia, di libertà, di diritti, di crescita civile e di unità nazionale.

Francesco De Gregori, viva l'Italia, in occasione della festa della Repubblica Italiana. L'Alex Lustro Band hanno sede a Santa Cruz in California e sono guidati, come dice il nome stesso della band, da Alex Lustro e da sua moglie Giustina. Stanno piano piano conquistando sempre più pubblico con oltre più di 50.000 ascoltatori mensili su Spotify. Nell'ultimo anno hanno girato l'Europa e sia la costa East che quella West degli Stati Uniti, registrando il tutto esaurito nei loro concerti nella loro città natale. Waiting at the Border è il loro ultimo singolo, The Alex Lustro Band.

0: Waiting at the Border, the Alex Lucero Band. Ogni anno il 2 di giugno si celebra il National Baba Day, una giornata dedicata agli oltre 50 milioni di persone al mondo che vengono chiamate così. Non si tratta di un nome, ma è un soprannome affettuoso. È un termine gergale in uso nel sud degli Stati Uniti che indica il fratello minore. Solitamente il fratello minore è quello maschio. In altre zone degli Stati Uniti a volte viene utilizzato in senso dispregiativo per indicare una persona con un basso livello di istruzioni o in condizioni di povertà. Questa giornata è stata istituita per dare forza alle persone che vengono chiamate Baba e per diffondere un'immagine positiva di questo soprannome. Baba and the Goat, Dave Stemmy.
1: The football helmet came from Sears. The natty goat's name

Drinking and Driving You Crazy per Aaron Watson nell'Alcoholic Corner, Texas High Road è un duo con sede nell'area di Dallas-Fort Worth e guidato dalle amiche di lunga data Hillary e Stephanie, che si sono conosciute da adolescenti cantando nei locali di Dallas-Fort Worth e sono diventate amiche per la vita. Dopo aver entrambe intrapreso una carriera solista di successo e aver girato gli Stati Uniti, hanno deciso di formare una band. Il loro obiettivo era quello di proporre un gruppo di traditional country dalle armonie vocali impeccabili ed è nato il progetto Texas High Road, con il quale propongono la buona vecchia musica country. Il loro singolo Honky Tonk About It è stato pubblicato venerdì 13 marzo 2026. Texas High Road.

Honky Tonk About It, Texas High Road, il 2 giugno del 1986, 40 anni fa esatti, Randy Travis pubblicava il suo album di debutto Storms of Life, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche country statunitensi. Dall'album sono stati estratti alcuni singoli, tra questi, per commemorare questo storico giorno, Digging Up Bones, Randy Travis.

Bones, mi dimentico sempre che negli anni 80 c'erano queste sfumature molto molto lunghe alla fine dei brani. Roland Witt è originario di Adams e nella contea di Anderson nell'East Texas. Il suo è un country old school e i suoi testi sono semplici e raccontano la vita di un country boy. Ha iniziato a scrivere canzoni all'età di 20 anni e non aveva assolutamente in programma di registrarle. Fu Robin Hood Bryans, proprietario dei Robin Hood Studios, a convincerlo.

Akfin, Roland Witt, siamo arrivati anche per quest'oggi al traguardo di questo episodio del Country Bunker Medicine Show. Mi trovate, ve lo ricordo, tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Stacey Antonelle, Swinging Doors.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro. Novità.
2: Salita del vuelo con destino alla